sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.